0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, o mio amore.

Fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti ama, ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui, quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi il più presto possibile.

appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

buongiorno anche da Branco, amici ascoltatori. È martedì 11 di agosto 2026. Io adesso invece chiamo per primo, in prima fila, il segno dell'Ariete. Oggi però, mi raccomando, tenetevi un po' in disparte, cercate di calmare voi stessi e il vostro amore, perché ahimè anche Venere è contro. Toro, per quanto riguarda il vostro lavoro, io non sono preoccupato, anche se attualmente il cielo non è a favore. E tuttavia io dico, ma perché andare contro i mulini a vento? Ma a chi parlate? Con chi volete discutere? Ma dai, lasciate passare tutto. Gemelli, Marte nel lavoro, nelle professioni, protegge chi svolge per esempio l'attività di medico, di chirurgo, di ingegnere, di tecnico, di artigiano, di sportivo. E adesso arriviamo al Cancro. Invito a stare calmi, un giorno pieno di discussioni anche in famiglia, però è difficile arrivare alle conclusioni. Il sesso sarà comunque molto stimolato. Vado adesso al Leone, è arrivato nel segno, è arrivata la Luna e domani cambia per voi, diventa nuova, la fortuna non scappa. Date oggi però la precedenza alla famiglia, all'amore, alla vostra salute. Vergine, in amore vi salvate sempre con parole romantiche e naturalmente molto persuasive, perché nemmeno a voi Vergine manca il talento della parola. Bilancia, vedrete, se adesso siete in vacanza va bene, dovete solo stare un po' attenti nell'attività fisica, ma dopo le ferie, quando tornate al lavoro, preparatevi per affrontare una nuova concorrenza che sarà piuttosto sfrenata. Scorpione, di che cosa dovreste mai avere voi paura da oggi in poi, quando Marte vi manderà le forze per muovervi in qualsiasi

poesia aumenta l'amore e le relative conquiste. Sagittario, Venere straordinaria in bilancia, qua ci sono affetti, c'è amore, c'è sesso, c'è simpatia. Capricorno, non bisogna temere niente da questo Marte in Cancro, seppure sarà molto nervoso per il matrimonio, molto nervoso per le collaborazioni. Però per quanto riguarda l'amore vi dico, io credo che è il destino che unisce un uomo a una donna e viceversa. Acquario, l'amore vive di una certa gaiezza grazie a questa Venere in bilancia, divertente, ed è molto curiosa per le donne del segno dell'Acquario, sempre tanto corteggiate e che ricevono

faccio buone cose dovunque voi state andando, e ricordo l'esperienza, insomma, mi ha insegnato che pensiero delle stelle. Gli uomini che non dicono mai una parola su se stessi, credetemi, sono sempre sposati.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Frank Sinatra e Bonovox con I've Got You Under My Skin alle 6 in punto qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Dai, continuiamo questa settimana che ci porterà dritti dritti al Ferragosto, la festa clou dell'estate, che speriamo ci dia la possibilità di riposarci un po'. Però speriamo di riposarci un po' anche oggi, ma vista la sveglia a quest'ora o il fatto che ancora dobbiamo andare a dormire, insomma, parlare di riposo mi sembra azzardato, quindi punterei direttamente a svegliarci.

0: col sorriso, che forse è la cosa migliore, partendo con calma, come sempre, dagli auguri. Oggi, 11 agosto, si festeggia Santa Chiara d'Assisi, fondatrice delle Clarisse, e piccola curiosità, lei è la patrona della televisione. E quindi auguri a chi porta questo nome, ma tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio l'11 agosto. Tanti auguri a Chris Hemsworth, che è in un momento decisamente positivo per la sua carriera. Il suo nuovo film, un thriller, è stato accolto dalla critica come uno dei migliori film dell'anno e nel frattempo si sta anche preparando a tornare nei panni di Thor nel prossimo grande capitolo Marvel. E a proposito di cinema, tanti auguri anche all'attrice premio Oscar Viola Davis. E poi oggi ricordiamo Hulk Hogan, la leggenda del wrestling che ci ha lasciati la scorsa estate e che è stato uno dei personaggi veramente più iconici e riconoscibili dello sport spettacolo mondiale. E poi ricordiamo anche Steve Wozniak, cofondatore della Apple insieme a Steve Jobs, l'ingegnere geniale a cui dobbiamo, tra le altre cose, il primo vero personal computer di massa. E infine passiamo a qualche fatto storico avvenuto l'11 agosto. Era il 1934 quando apriva ufficialmente il carcere di Alcatraz sull'isola nella baia di San Francisco, e da allora divenne la prigione di massima sicurezza più famosa al mondo, tanto da ispirare anche decine di film e tantissime leggende.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminato.

0: Technology.
1: E io Technology alle 6 e 17 minuti, qui su Dimensione, sono Soft. E non sempre la tecnologia funziona come vorremmo, a volte ci mette un po' i bastoni tra le ruote, quindi oggi piccolo problema tecnico, non va in onda Sky TG24, i titoli principali di Sky TG24, ma recupereremo tra poco con le news direttamente dalla nostra redazione. Mentre ci sono gli amici di Trebi Meteo, quindi tra poco ascoltiamo che giornata aspettarci oggi, se sarà un'altra giornata estremamente calda o se leggermente potrebbe andare meglio.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Ci attende un martedì all'insegna del sole sul Lazio. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Calde da afa molto intensi con massime roventi, valori che a Roma saranno anche prossimi ai 37-38 gradi. La ventilazione debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben saldo. Restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Per fortuna invece Luca sta bene, è tornato a cantare anche dal vivo e proprio ieri e l'altro ieri è stato in Sicilia dopo anni di assenza e ha conquistato tutti con il suo carisma e la sua musica meravigliosa. Questa era Silvia Losai, appena l'hai ascoltata qui su Dimensione Sono Soft. Tra poco un primo appuntamento Good Life in cui festeggeremo una giornata mondiale che ha come protagonista un animale che definirei regale, ecco, forse questo è il modo migliore per descriverlo, però non ti dico adesso che animale è. Tu pensaci e lo scopriamo insieme tra poco. Sono cresciuta

Lì One Republic con Stop and Stare alle 6:40 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Se ti dico leone, cosa ti viene subito in mente? Sì, probabilmente il segno zodiacale, no, però io intendo proprio il leone, l'animale. A cosa pensi subito? Alla forza, al coraggio, alla libertà, perché quello è sempre stato il leone che ci accompagna da secoli e secoli. Lui è partito già dai miti antichi, poi è passato agli stemmi delle città, è passato per le opere d'arte, per i racconti di popoli lontani, il leone che è sempre stato il re della savana, che però purtroppo adesso è diventato anche un simbolo della fragilità della natura. Lo dico oggi perché oggi è la giornata mondiale del leone e celebrarlo vuol dire anche sensibilizzarci sulla loro situazione, perché negli ultimi decenni il numero dei leoni selvatici è veramente diminuito drasticamente a causa della perdita degli habitat.

0: dei conflitti con le comunità locali, anche del commercio illegale di animali. E proteggere un leone significa non solamente proteggere l'animale in sé, ma anche molto di più, perché questo felino vive in ambienti molto complessi dove ogni elemento è collegato, quindi erbe, alberi, insetti, prede, risorse idriche. E negli anni posso dire che diversi progetti di conservazione hanno dimostrato che è possibile invertire questa rotta attraverso delle aree protette, per esempio, o l'educazione ambientale, anche la collaborazione con le popolazioni locali. Quindi salvarlo significa difendere la biodiversità, ma anche custodire quel senso di meraviglia che ci lega alla natura, perché un pianeta più ricco di vita è anche un pianeta sicuramente migliore in cui vivere. Ecco, quindi cerchiamo di rispettare sempre di più la natura. E se ti è piaciuto questo contenuto, ti ricordo che lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è chi ride sempre ascoltando questo brano perché gli viene in mente il film di cui è colonna sonora, che è White Chicks. Questa era Vanessa Carlton su Dimensione Suono Soft, e un saluto a Patrizia che ci sta ascoltando mentre sta camminando. Brava, perché fa bene camminare, soprattutto la mattina, anche perché se non camminiamo con questo fresco, ma quando camminiamo...
1: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Marca Scudo, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 7,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Francesca Proietti, arrestati Walter Lavito, Leclesio Gomez e Tavares, ritenuti mandanti dell'attentato dinamitardo a Ranucci, conduttore della trasmissione Report, avvenuto lo scorso ottobre. Lavito è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere. Il GIP contesta anche il metodo mafioso e afferma che il movente è da ricercare nel rapporto personale. Tavares è ancora ricercato, la sua irreperibilità è destinata a trasformarsi in una vera e propria latitanza in presenza di un'ordinanza che ora ne dispone l'arresto. Spin Time, prime sistemazioni per 81 persone, 35 sono state ricollocate in un hotel alla Storta, altre 6 sono state portate a Castelfusano e 2 all'Infernetto, mentre circa 16 si trovano in una struttura di Rebibbia. Ennesima notte di violenza a San Lorenzo, calci e pugni tra giovanissimi, a lanciare l'allarme i residenti svegliati dalle urla in strada. All'arrivo della polizia le bande si sono dileguate. Lavori Ferrovia Roma Nord, fino al 23 agosto, chiusura integrale della tratta urbana Flaminio-Montebello per la sostituzione del quadro della media tensione della sottostazione elettrica di Tor di Quinto, servizio effettuato esclusivamente con bus sostitutivi. Infine, sabato 15 agosto a Roma i musei non chiudono per Ferragosto, i musei civici, le aree archeologiche e i luoghi della cultura statali, castelli e ville comprese, restano aperti con orari e tariffe ordinarie, come confermato da Turismo Roma e dal Ministero della Cultura. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando, senza dire nemmeno una parola.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono.

0: Le parole hanno un peso e anche se non sono scritte comunque restano e bisogna pesarle per bene, come ha fatto Nina Zilli in questo pezzo meraviglioso per sempre appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Achille Lauro con Comuni Immortali alle 7:28 minuti qui su Dimensione. Sono soft. Allora, prepariamo i popcorn, te lo dico, e anche una bibita, però visto l'orario magari potremmo preparare un buon caffè, perché tra poco ce ne andiamo insieme al cinema. Ci mettiamo belli comodi sulle poltrone, ma non quelle del classico multisala a cui siamo abituati. No, i piccoli cinema di paese, perché ci sono delle novità.

Imagine Dragons su Dimensione, sono Soft. Ciao da Laura Buono. Stamattina vorrei raccontarti una bella storia che riguarda il cinema qui da noi in Italia, anzi i cinema, quelli che piano piano stanno finalmente tornando a riempirsi dopo il forte calo post pandemia. Però il cinema di questa storia non sono i multisala pieni di schermi a cui ormai siamo abituati, no, sono quelli dei piccoli cinema di paese che sembravano destinati a sparire e che invece per fortuna stanno tornando a vivere. Allora partiamo innanzitutto da qualche dato. In Italia in 20 anni il numero dei cinema si è praticamente dimezzato. Oggi ne restano poco più di 1300, mentre sono esplosi ovviamente i grandi multisala nelle periferie e nei centri commerciali. Il problema è che nei piccoli comuni una multisala spesso non è economicamente sostenibile, però un cinema può essere molto più di un posto dove andare semplicemente a vedere un film. Il cinema può essere un punto d'incontro, un pezzo della storia del paese, un luogo dove una comunità si ritrova, e così stanno nascendo dei piccoli cinema paradiso, come non chiamarli così ovviamente, grazie al sostegno di Cassa Depositi e Prestiti, per cui alcuni comuni hanno acquistato, hanno ristrutturato

0: Voglio sapere tutto e soprattutto vorrei sentire l'emozione nella tua voce con un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433, perché la prima volta al cinema non si scorda mai.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Un briciolo di allegria su Dimensione Sono Soft, quella che stiamo ritrovando tuffandoci nei ricordi del passato legati al cinema, perché abbiamo scoperto che i piccoli cinema di paese piano piano stanno riaprendo, perché non sono solamente luoghi dove andare a vedere un film, ma sono un luogo d'incontro per la comunità del paese, quindi speriamo ne riaprano sempre di più perché ce n'è bisogno. E allora ho detto: ma tu ti ricordi il primo film che hai visto al cinema? Con chi eri? Dove eri? E devo dire che il primo film non si scorda mai al cinema. Sono arrivati un sacco di messaggi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io ricordo due cose del cinema, due film, due serate.
0: Diceli.
1: Anzi, pomeriggi, perché si andava di pomeriggio al cinema.
0: È certo che si andava di pomeriggio.
1: La febbre del sabato sera e Paradise.
0: Vabbè, ma che mi hai tirato fuori?
1: E devo dire che mi sono rimasti impressi, che siamo andati con il gruppo della scuola.
0: E ti credo che sono rimasti impressi.
1: E ci siamo divertiti. Bei ricordi.
0: Soprattutto bei film.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Allora, abitavo a Tormarancia.
0: Sì, Roma.
2: E la prima volta ho visto Sandokan con Javier Pedi.
0: Sandokan,
2: ero piccolissima.
0: Sì.
2: E al cinema Il Pidocchietto, che è un cinema piccolissimo sotto la nostra parrocchia.
0: Carino il nome.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te.
2: Grandissima. Io ho fatto ogni volta che vedo Javier Pedi.
0: Non capisci più niente.
2: Vabbè, ho un amore particolare per lui.
0: lo stiamo notando, direi. Sì, sì.
3: Ciao Laura, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te.
3: Cristina da Maccarese.
0: Ciao Cristina.
3: Io me lo ricordo come se fosse ieri. Sono andata con la mia famiglia, ero piccolissima, e mio papà mi portò a vedere La Storia Infinita.
0: Bello.
3: E ogni volta che lo vedo in TV non faccio altro che ritornare indietro nel tempo.
0: Io ogni volta che lo vedo non faccio altro che piangere, mi commuove sempre quel
4: Ciao,
0: film.
4: Ciao, buongiorno Laura. Sì, mi ricordo, era 68,
0: sì.
4: Cinema Reno, seconda
0: sì.
4: visione, San Basilio.
0: Roma,
4: ovviamente,
0: sempre.
4: Seggiole di legno, la nuvola che... Te dico che
0: tutti fumavano,
4: che
0: certo.
4: Se fumava come matti,
0: certo.
4: Il film era se incontri Sartana, prega per la tua morte.
0: Aiuto.
4: Ciao, buona vacanza a tutti.
0: Allora,
4: Bruno.
0: Non lo conoscevo. Ciao Bruno. Questo film, sono andata un po' a studiare un film che parla di pistoleri, di western, però girato tutto in Italia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Girls su Dimensione Suono Soft. Stiamo parlando della prima volta al cinema e non facciamo i maliziosi. Con chi eri, dove e a vedere quale film?
1: Mio fratello maggiore mi portò a me piccolino a vedere chi ha incastrato Roger Rabbit.
0: Che capolavoro.
1: I pianti quando il giudice ha bruciato la scarpetta nella sala moglie, mamma mia.
0: Lo so, tanti pianti al cinema.
2: Ciao Laura, ciao. Buongiorno a tutti. Che ricordi mi tiri fuori?
0: Lo so.
2: Ero piccola, molto piccola.
0: Sì.
2: E Procida,
0: sì.
2: Cinema all'aperto, l'Arena, e a vedere i film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
0: Grandi.
2: Morivo dalle risate.
0: Ti credo.
2: E poi la bellezza dopo, ora si andava a mangiare la pizza.
0: È un grande classico, film e pizza. E così stiamo bene, siamo felici.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. È stato Walter Lavitola a ordinare l'attentato contro Ranucci. Lo sostiene la Procura di Roma, che ha arrestato l'ex editore dell'Avanti e imprenditore con l'accusa di essere il mandante dell'esplosione avvenuta nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report. Un'accusa pesantissima, alla quale gli inquirenti aggiungono anche l'aggravante del metodo mafioso. Centrale il ruolo di Gomez Clasio Tavares, che avrebbe ingaggiato il comando che materialmente ha piazzato l'ordigno sotto l'abitazione del giornalista. Tavares è ancora ricercato, la sua irreperibilità è destinata a trasformarsi in vera e propria latitanza in presenza di un'ordinanza che ora ne dispone l'arresto. Ennesima notte di violenza a San Lorenzo, calci e pugni tra giovanissimi, a lanciare l'allarme i residenti svegliati dalle urla in strada, all'arrivo della polizia.

0: e domani nella capitale è previsto il bollino rosso con il livello massimo di allerta. Infine lo spettacolo da domani al 14 nell'arena di Sabaudia arriva a Notre Dame de Paris, lo spettacolo dei record con le musiche di Riccardo Cocciante. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende un martedì all'insegna del sole sul Lazio. Da segnalare solo un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi, con la possibilità di qualche temporale di calore. Calde da afa molto intensi con massime roventi, valori che a Roma saranno anche prossimi ai 37-38 gradi. La ventilazione debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che nei prossimi giorni l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben saldo. Restate aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche.

0: espansione suono soft.
1: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché su Dimensione Suono Soft. Lui che come tanti altri artisti ha voluto lasciare un messaggio sui social rivolto a Francesco Guccini, che è scomparso qualche giorno fa, e ha voluto anche lanciare una sorta di appello alla scuola italiana, una proposta rivolta idealmente al ministro dell'istruzione. Lui ha scritto: vorrei che le sue canzoni venissero studiate nelle scuole insieme ai grandi poeti italiani.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Dimensione Suono Soft.

portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: Everybody's changing su Dimensione Suono Soft, ed è vero che tutti cambiamo, tutti abbiamo anche la possibilità di migliorarci, e magari potremmo farlo ascoltando qualche consiglio che ci arriva direttamente dalle stelle per la voce, grazie alla voce di Branco, che puntuale come ogni mattina è arrivato qui con tutto il suo bagaglio di consigli. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Buongiorno anche da Branco, amici ascoltatori. È martedì 11 di agosto 2026. Io adesso invece chiamo per primo, in prima fila, il segno dell'Ariete. Oggi però, mi raccomando, tenetevi un po' in disparte, cercate di calmare voi stessi e il vostro amore, perché ahimè anche Venere è contro. Toro, per quanto riguarda il vostro lavoro, io non sono preoccupato, anche se attualmente il cielo non è a favore, e tuttavia io dico, ma perché andare contro i mulini a vento? Ma a chi parlate? Con chi volete discutere? Ma dai, lasciate passare tutto. Gemelli, è Marte nel lavoro, nelle professioni, protegge chi svolge per esempio l'attività di medico, di chirurgo, di ingegnere, di tecnico, di artigiano, di sportivo. E adesso arriviamo al Cancro. Invito a stare calmi, un giorno pieno di discussioni anche in famiglia, però è difficile arrivare alle conclusioni. Il sesso sarà comunque molto stimolato. Vado adesso al Leone, è arrivato nel segno, è arrivata la Luna, e domani cambia per voi, diventa nuova, la fortuna non scappa. Date oggi però la precedenza alla famiglia, all'amore, alla vostra salute. Vergine, in amore vi salvate sempre con parole romantiche e naturalmente molto persuasive, perché nemmeno a voi Vergine manca il talento della parola. Bilancia, vedrete, se adesso siete in vacanza va bene, dovete solo stare un po' attenti nella attività fisica, ma dopo le ferie, quando tornate al lavoro, preparatevi per affrontare una nuova concorrenza che sarà piuttosto sfrenata. Scorpione, di che cosa dovreste mai avere voi paura da oggi in poi, quando Marte vi manderà le forze per muovervi in qualsiasi ambiente? Transita finalmente in un segno d'acqua, risveglia la fantasia, aumenta l'amore e le relative conquiste. Sagittario, Venere straordinaria in bilancia, qua ci sono affetti, c'è amore, c'è sesso, c'è simpatia. Capricorno, non bisogna temere niente da questo Marte in Cancro, seppure sarà molto nervoso per il matrimonio, molto nervoso per le collaborazioni. Però per quanto riguarda l'amore vi dico, io credo che è il destino che unisce un uomo a una donna e viceversa. Acquario, l'amore vive di una certa gaiezza grazie a questa Venere in bilancia, divertente, ed è molto curiosa per le donne del segno dell'Acquario, sempre tanto corteggiate, e che ricevono strane, curiose proposte. Naturalmente prima di accettare bisogna pensarci un po', eh. Ed infine Pesci, vi ha lasciato

fatto questo Marte dai gemelli qualche ricordo non proprio bello, di qualche rapporto nella salute, metabolismo, arti inferiori presentano ancora delle noie, ma tutto si può affrontare con questa luna congiunta a Giove. Fortuna. Grazie della vostra attenzione, ci sentiamo naturalmente anche domani. Io vi auguro buon viaggio, buone cose dovunque voi state andando, e ricordo l'esperienza, insomma, mi ha insegnato che pensiero delle stelle. Gli uomini che non dicono mai una parola su se stessi, credetemi, sono sempre sposati.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: mai canzone fu più appropriata, casca a fagiolo, come si dice, If You Leave Me Now, in Chicago su Dimensione Sono Soft, perché è l'ultima canzone con me. Sì, sono finite queste tre ore di sveglia, quindi tra poco, dopo le news, ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Un asse di spaccio, prima porta all'Abaro Bassa Tuscia, capace di movimentare fino a 100 grammi di cocaina al giorno e di generare un volume d'affari annuo stimato in circa 2 milioni di euro. A scoprirlo è stato la Polizia di Roma, che ha eseguito 21 misure cautelari, di cui 19 in carcere e 2 domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti, quasi tutti originari del Nord Africa. Ad operare direttamente sulle piazze di spaccio erano gli addetti al contatto con i clienti, supportati da un articolato sistema di vedette dislocate in punti strategici, con il compito di segnalare tempestivamente l'eventuale arrivo delle forze di polizia. Alcol, musica a tutto volume, risse tra giovanissimi. Dopo Trastevere scatta l'allarme per mala movida anche a San Lorenzo. Ieri, poco dopo le 4 del mattino, lungo via degli Equi, due compagnie di ragazzi si sono scontrate. In particolare, uno dei giovani coinvolti è stato preso di mira dalla compagnia di giovani rivale. Sono stati i residenti, allarmati dalle violente urla, a chiamare le forze dell'ordine, ma quando gli agenti delle volanti sono intervenute sul posto, dei ragazzi non c'era più traccia. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Scoperti due lavoratori in nero in un noto ristorante situato nel 10° municipio, la posizione è stata segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre che all'INPS e all'INAIL. Il 17 agosto i dipendenti di Ales S.p.A., la società in-house del Ministero della Cultura che opera all'interno del Colosseo, incroceranno le braccia. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni sulle condizioni di lavoro durante le ondate di calore, sulle misure giudicate insufficienti messe in campo dalla direzione dell'Anfiteatro Flavio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie a Francesca Proietti, è il momento di tirare le somme. Com'è andata questa sveglia? Spero bene, dai, spero che adesso siamo tutti bene o male pronti ad affrontare il resto della mattinata, in cui arriva la compagnia di Federico Grilli fino alle 13. Allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido martedì, magari un po' difficile da affrontare perché per gli esperti è la giornata più difficile della settimana, poi magari ieri sera abbiamo fatto tardi per guardare le stelle cadenti, quindi siamo un po' più stanchi, ma ce la possiamo fare, insieme come sempre ci riusciremo, e noi insieme possiamo tornare anche domani mattina. Io tra le 6 e le 9 sarò sempre qui ad aspettarti, tu raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Vieni con me, sono incapace di parlare perché ti amo. Perché ti amo è una parola che viene dal mondo del vano e delle vecchie cose ripetute. Vieni con me, sono incapace di parlare.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 9:17 minuti, ma buongiorno, buon martedì 11 agosto, io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, io ti accompagnerò per le prossime 4 ore, quindi fino alle 13 di questo martedì, però voglio anche salutare e ringraziare Laura Buono che ti ha fatto compagnia fino a pochi istanti fa. Sarà una mattinata piena di appuntamenti, te lo dico, avremo i nostri viaggi con Travel Experience, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini e non mancheranno naturalmente le nostre Good Life.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: a Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99€. Todis, buongiorno convenienza.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000€.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
13: Ci sono cose che non cambiano mai. Come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: stato veramente un grande successo nel 2010 per Adele, la sua Rolling in the Deep, che abbiamo ritrovato qui nella mattina di Dimensione Suono Soft alle 9.42 minuti. Ma lo sai che questo è l'orario in cui arriva il momento di sognare, ma soprattutto di scoprire dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino. E allora ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Non c'è bisogno di andare lontano, amici, per trovare spiagge belle, mare bello. Noi abbiamo delle coste fantastiche, ma proprio di fronte alla nostra costa pugliese c'è un posto magico.

0: Non tutte le spiagge sono solo sabbia e mare, ricordatelo. Alcune nascondono leggende affascinanti oppure misteri antichi. È di questo che vi voglio parlare oggi, di Corfù, un'isola greca che ha incantato viaggiatori di ogni epoca. Corfù è famosa per le sue acque cristalline, i suoi paesaggi mozzafiato, ma una delle sue spiagge più celebri è la mitica Canale dell'Amore, un'insenatura naturale dalle acque turchesi circondate da scogliere di roccia calcarea. Secondo la leggenda, chi nuota attraverso il paesaggio scavato nel mare troverà l'amore eterno. Insomma, è una bella affermazione, ma Corfù non è solo mare. È anche l'unica isola greca che non è mai stata occupata dagli ottomani e il suo centro storico è un affascinante mix di influenze veneziane, francesi e britanniche. Non a caso, qui troviamo eleganti palazzi in stile neoclassico e una delle piazze più grandi della Grecia, la Spianada, dove ancora oggi si gioca a cricket, è uno sport che hanno lasciato gli inglesi, ci sono negozietti, bar, ristoranti. Io amo molto un ristorantino particolare, si chiama La Cantina, e fuori sul terrazzo a dei fili del bucato con tutti i polipi stesi al sole ad asciugare, buonissimo. Poi quando li cuociono mettono il tappo di sughero delle bottiglie di vino, fantastico. Insomma, una spiaggia romantica, un posto romantico, una storia affascinante, un'isola ricca di cultura, e dall'Italia con un semplice traghetto si arriva velocemente. Corfù, secondo me, ha proprio tutto, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, è da forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: è sicuramente un messaggio di positività, perché alla fine, anche se non riesci a trovare le parole per spiegare quello che provi, chi ti vuole bene e ti sta accanto, in fondo questo lo sai, in qualche modo ti aiuterà. Elisa, anche se non trovi le parole, su Dimensione Suono Soft.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

Tuscia, capace di movimentare fino a 100 grammi di cocaina al giorno e di generare un volume d'affari annuo stimato in circa 2 milioni di euro. A scoprirlo è stata la Polizia di Roma. Ha eseguito 21 misure cautelari, di cui 19 in carcere e 2 domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti, quasi tutti originari del Nord Africa. Ad operare direttamente sulle piazze di spaccio erano gli addetti al contatto con i clienti, supportati da un articolato sistema di vedette dislocate in punti strategici, con il compito di segnalare tempestivamente l'eventuale arrivo delle forze della polizia. Fiamme in una struttura alberghiera.

0: messa in sicurezza. Per consentire le operazioni di bonifica, parte della copertura della struttura è stata rimossa, permettendo di evacuare il fumo presente all'interno del locale interessato. Mattinata da incubo per i viaggiatori della linea Roma-Pescara. Dalla mattina presto di oggi la circolazione è fortemente rallentata tra Guidonia Montecelio e Marcellina per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello, fa sapere Trenitalia. Per questo i treni regionali possono registrare ritardi fino a 80 minuti e subire cancellazioni. E scatta domani tra Prati e Flaminio la seconda fase dei lavori riguardanti i binari del tram, partiti lo scorso 30 luglio nell'area tra Ponte Matteotti e Via Azzuni, con la chiusura dal transito dell'infrastruttura fino al 27 agosto nei due sensi di marcia, ossia in direzione di Piazza delle Cinque Giornate di Lungotevere delle Navi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

0: me.
1: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, fra poco noi parleremo di Persei, di essere vuoi sapere di più. Beh, ti aspetto con me, ovviamente insieme alle nostre Good Life. A tra poco.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
10: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
9: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
10: Così parcheggi sotto casa?
9: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
10: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
9: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
11: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto tante offerte a 99 centesimi e non solo. Regina, carta igienica, rotoloni per 8, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dimensione Suono Soft.

0: nella mattinata di Dimensione Suono Soft non può mancare il nostro appuntamento dedicato alle Good Life. Sono Federico Grilli e ti voglio parlare delle persedi che in questi giorni ovviamente vengono messe in scena da un cielo meraviglioso, lo sciame meteorico che raggiungerà proprio il suo picco nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Allora, quest'anno lo spettacolo, diciamo così, promette bene, perché la luna sarà nuova proprio il 12 agosto e il cielo particolarmente buio favorirà l'osservazione delle meteore. Allora, le persedi sono piccoli frammenti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle. Quando entrano proprio nell'atmosfera terrestre ad altissima velocità, si vanno a riscaldare e producono le scie luminose che noi chiamiamo comunemente stelle cadenti. In Italia le associamo tradizionalmente alla notte di San Lorenzo e all'immancabile desiderio da esprimere guardando il cielo. Quindi per vederle non servono telescopi, cerca magari un luogo, non so, lontano dalle luci sicuramente della città e lascia che gli occhi piano piano si abituino al buio e guarda verso l'alto. Poi non devi fare altro che aspettare. A volte il miglior spettacolo dell'estate non ha proprio bisogno di nessun biglietto. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: I'm with you, la voce di Avril Lavigne su Dimensione Suono Soft, 10 e 56 minuti, rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Il presidio davanti a Spin Time proseguirà a oltranza, almeno fin quando tutti e 400 gli inquilini dell'edificio di via di Santa Croce in Gerusalemme all'Esquilino non si saranno spostati verso gli alloggi temporanei che il comune sta trovando per loro. L'obiettivo resta quello di continuare a spingere per il rientro e per una soluzione abitativa stabile e definitiva. Intanto oggi pomeriggio i portavoce di Spin Time incontreranno nuovamente i referenti del comune per fare un punto sulle assegnazioni provvisorie e capire come proseguire. Un raid forse a sfondo razziale, quello che si è consumato nella notte tra sabato e domenica sulle strade di Roma Est, con una macchina lanciata a tutta velocità che percorre diversi quartieri e un mirino puntato contro

0: Una caccia vera e propria che si è conclusa con 4 feriti, nessuno in gravi condizioni. 3 gli episodi ora al vaglio dei carabinieri, iniziati poco dopo la mezzanotte tra Torre Angela, Romanina e Tor Sapienza. Al vaglio anche degli investigatori le telecamere delle zone. Agganciata telefonicamente, un'ottantenne è riuscita a chiamare il 112. Quando la malvivente si è presentata in casa, ha trovato i militari ad attenderla. Lucidità e prontezza per una signora di 88 anni che lunedì pomeriggio a Roma ha fatto arrestare una truffatrice ventenne di Napoli, sventando un raggiro architettato con la tecnica del finto carabiniere. Il caldo non molla la presa su Roma, anche nelle giornate di oggi e domani nella capitale è previsto il bollino rosso con il livello massimo di allerta. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Cosa me ne faccio di una quotidiana bellezza? Voglio che le cose mi sorprendano, mi lascino senza fiato. Voglio il difetto che rende uniche le cose.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Sembra strano anche a me.

0: mattinata ricca di appuntamenti, questa di martedì 11 agosto su Dimensione Sono Soft. Prima l'appuntamento con i viaggi insieme a Beppe Pellegrino, poi le nostre Good Life, e fra poco scopriremo di che cosa ci parlerà la brava, simpatica e professionale Francesca Romana Barberini. Di cosa ci parlerà? Naturalmente, nell'appuntamento enogastronomico per eccellenza, sto parlando di Segreti in Tavola.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Fino all'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

0: millenni. Oggi è con noi Anna-Lena De Bortoli, tornata a trovarci, appassionata esperta di cucina giapponese, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi e autrice del libro Sao Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla tavola giapponese, pubblicato da Trenta Editori. Anna-Lena, ben trovata.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Allora, abbiamo parlato di onigiri come appunto un cibo quotidiano molto diffuso, molto amato, però non abbiamo raccontato, ci sono alcune peculiarità, per esempio come viene preparato, ma anche dei trend contemporanei, perché è vero che è un cibo di tradizione, ma è anche un cibo che viene reinterpretato molto spesso. Raccontaci un
1: allora,
0: po'.
1: Allora, è un cibo di tradizione, tanto è vero che lo preparavano le mamme per i figli o per i mariti, e usando il riso ancora caldo di cottura, quindi il fatto che le donne sapessero manipolare questo riso ancora caldo, che non è sushi perché non è condito con l'aceto ma è riso bianco, fosse una forma di amore e una capacità tecnica molto speciale. Quindi le ragazze da marito che sapevano fare gli onigiri con il riso caldo erano particolarmente apprezzate. Uno dei trucchi è bagnare le mani con acqua salata, in modo che non solo si riesce a formare meglio la pallina, ma anche le si dà un pochettino di sapore, le si dà anche un pochettino di conservabilità, perché il sale agisce da conservante. Ma siccome appunto confezionarle a mano, specie nella forma triangolo di cui parlavamo l'altra volta, è abbastanza difficile, ci sono tutta una forma di onigiri moderni, tra virgolette, molto curiosi. Ce n'è uno, per esempio, che è stato inventato negli anni 90 da un mangaka, cioè da un fumettista giapponese che si chiamava Tochi Ueyama, che aveva come personaggio delle sue strisce quotidiane Cooking Papa, cioè un cuoco, un papà cuoco che era bravo al ristorante ma era una frana fuori. E una volta deve preparare una merenda per il figlio, siccome non riesce a confezionare gli onigiri, inventa un onigirazu, cioè il negativo, cioè non è un onigiri, non è fatto a mano. Perché? Perché prende un'alga, ci mette sopra del riso, ci mette sopra un po' di farcitura, lo copre con altro riso, chiude l'alga sui quattro angoli, quindi diventa una sorta di sandwich molto facile da confezionare, da preparare e anche da mangiare, perché lo si prende e lo si sbocconcella come un panino. Questa cosa, che è una cosa degli anni 90, quando è finita sui social, quindi una decina d'anni dopo, anzi forse una ventina d'anni dopo, è diventata così famosa, così virale, che è diventato un fenomeno, un trend, per cui tutti i food blogger hanno cominciato a inventarsi degli onigirazu, e addirittura nel 2015 è stato eletto il cibo preferito dei giapponesi per quell'anno.
0: Beh, fantastico. Comunque questi fenomeni in Giappone credo che ce ne siano diversi, e io sono sicura che tu molti li conosci, di questi trend che diventano estremamente virali, quindi dovremo così dedicargli qualche puntata, va bene?
1: Volentieri, quando volete.
0: Ti ringrazio, intanto ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto, perché si sta avvicinando la World Sushi Cup, quindi noi vogliamo sapere come va.
1: A voi.
0: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Coldplay su Dimensione Suono Soft con la loro Paradise vanno a chiudere un'altra ora insieme. Noi ci fermiamo qualche istante per ascoltare fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di Bella, pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. 20 lavoratori in nero, 7 attività sospese, 65 aziende agricole controllate. Il risultato dei controlli effettuati tra il 7 e il 31 luglio dai carabinieri di Terracina e dall'INPS nei comuni di Terracina e Fondi, provincia di Latina. A seguito delle violazioni riscontrate sono stati inoltre adottati 7 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, con l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative per un importo pari a 20.000 euro. È finito con un arresto e una denuncia all'intervento della polizia contro un parcheggiatore abusivo avvenuto nell'area dei parcheggi interni del 7° cancello di Ostia. Gli agenti sono intervenuti nei confronti di un uomo di 40 anni di nazionalità marocchina, sorpreso mentre svolgeva abusivamente l'attività di parcheggiatore. Con lui si trovava una donna italiana di 44 anni. Durante le operazioni di identificazione l'uomo ha reagito con violenza all'intervento degli operanti, opponendo resistenza e arrivando ad aggredirli. Al termine dell'intervento il quarantenne è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale. Le lesioni. La donna è stata denunciata. Agganciata telefonicamente, un'ottantenne è riuscita a chiamare il 112. Quando la malvivente si è presentata in casa, ha trovato i militari ad attenderla. Lucidità e prontezza per una signora di 88 anni che lunedì pomeriggio a Roma ha fatto arrestare una truffatrice ventenne di Napoli, sventando un raggiro architettato con la tecnica del finto carabiniere. A Ferragosto quest'anno sono visitabili anche Colosseo e Pantheon. Il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo hanno avviato l'iniziativa di tenere aperti grandi monumenti e musei fino a 4 ore in più dell'orario consueto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Renata Rep, la voce di Jovanotti su Dimensione Suono Soft alle 12:16 minuti, un'estate piena di grandi successi per Lorenzo, il suo Jova Summer Party continua con grande successo e sempre più date in giro per l'Italia e non solo l'Italia.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Supermercati. Dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Prosciutto toscano DOP, 19,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Alle 12:37 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft, ancora una buona giornata da parte mia, Federico Grilli. Noi fra poco ci saluteremo intorno alle 13, minuto più, minuto meno, ma questo naturalmente non ci impedisce di continuare ad ascoltare buona musica e di viaggiare nel tempo fra presente e passato. Allora, voglio sbloccarti un ricordo, soprattutto per quanto riguarda questa band meravigliosa. Loro erano i Simply Red.

0: questo momento vorrei proprio stare in compagnia dei Negrita, rotolando verso sud dove vuoi tu, non è un problema, basta che c'è un po' di acqua per rinfrescarsi. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. È fissato per domani mattina nel carcere di De Bibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. Intanto resta latitante il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione di Ranucci a Pomezia. L'uomo si troverebbe in Africa e in base a quanto si apprende i PM sono pronti ad avviare la procedura per chiederne l'estradizione in Italia. I carabinieri della compagnia San Pietro hanno eseguito un servizio di controllo concentrandosi in particolare nel municipio primo e tredicesimo. Il bilancio dell'attività è di 10 persone arrestate e 6 denunciate. Tra i fermi quelli in via Leone IV dove i militari hanno arrestato 3 romeni sorpresi a sfilare un portafoglio contenente 700 euro in contanti e vari documenti dallo zaino di una turista, e quelli in corso Vittorio Emanuele II dove altri 2 romeni sono stati arrestati dopo aver portato via una borsa a una turista cinese. Emergenza caldo, scioperano i dipendenti Ales del Colosseo il 17 agosto. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni sulle condizioni di lavoro durante le ondate di calore e sulle misure giudicate insufficienti messe in campo dalla direzione nell'anfiteatro Flavio. Fiumicino Jazz Festival dal 4 al 6 settembre con anteprime al 30 agosto, la quinta edizione della rassegna dedicata al grande jazz in collaborazione con il Museo del Saxofono. In programma gli omaggi a John Coltrane, Miles Davis, Franco Cerri e Nini Rosso in occasione dei centenari della nascita. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: E con l'informazione chiudiamo il nostro appuntamento. Fra poco con te ci sarà Maria Chiara Belardo che ti accompagnerà fino alle 17 di questo martedì 11 agosto. Sono Federico Grilli, ti saluto, ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Quando si è innamorati basta un niente per essere ridotti alla disperazione o per toccare il cielo con un

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro, Carmen Consoli, il conforto, 13 e 18 minuti, buon martedì 11 agosto 2026, su Dimensione Sono Soft, continua la nostra settimana dolce insieme, dico dolce perché nonostante le temperature, nonostante magari per te siano giornate lavorative o perché no, sei già in vacanza, a renderti il tutto ancora più piacevole, c'è la nostra collezione di grandi successi, quella che giustamente scegli ogni giorno. Io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno fino alle 17, saluto anche Federico Grilli, un bacio a te Fede che ti ha condotto sapientemente fin qui nella prima Good Life di oggi che arriva tra pochissimo. Rendiamo grazie alle montagne.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini e il suo concetto di felicità è espresso sotto forma di marmellata numero 25 su Dimensione Sono Soft. E in questo martedì 11 agosto dedichiamo questa particolare Good Life a rendere grazie alle montagne, perché proprio oggi il Giappone celebra il Yama no Hi, un ringraziamento proprio alle montagne per i loro benefici e per riscoprire il legame sacro che ci unisce ad esse. Ma perché? Beh, perché non sono solo dei giganti di roccia, ma immensi polmoni verdi capaci di purificare l'aria e di rimetterci in sintonia con i ritmi maestosi del pianeta. Per portare lo spirito della montagna nella tua quotidianità potresti per esempio organizzare una passeggiata per respirare l'aria fine del tramonto, o anche, perché no, domattina all'alba. Il rispettare la montagna significa anche adottare uno stile di vita che ne preservi i ghiacciai e la biodiversità, anche se ci abiti molto lontano. Oggi fai così, fai una scelta di consumo etica riducendo l'uso di plastica monouso e preferendo prodotti locali. Trovare la tua stabilità interiore ti permetterà di affrontare la settimana con la serenità e la forza di giganti di pietra. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: stadio ballando al buio su Dimissione su uno soft. E a proposito di buio, ne stanno parlando tutti di questa eclissi totale di sole che si verificherà domani 12 agosto. In Italia la vedremo parziale, ma comunque ci sono alcuni miti da sfatare. Intanto, anche se la luna coprirà completamente il sole, non saremo al buio, ma percepiremo semplicemente più ombra, ombra che correrà a migliaia di chilometri orari, anche se l'eclissi sembrerà lentissima. Mi raccomando però, proteggiamo gli occhi e non guardiamo direttamente il sole durante l'eclissi. Intanto ci sono le news, tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
7: Non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
7: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 18 agosto con carta Essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da 1 chilo, a soli €3,29.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione su uno soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Bentrovati da Andrea Soprani. Siegfried Ranucci è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia. Così il legale del giornalista, che aggiunge in ultimo, con forse maggiore gravità, di una massima e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico che con congetture e insinuazioni ha cercato di trasformare la vittima nel beneficiario più o meno consapevole dell'attentato. Intanto è fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Turista con la kippah, il tipico copricapo ebraico, ha aggredito e picchiato al grido di Free Palestine. Identificato un 31enne, i carabinieri hanno cominciato le indagini per risalire ad altre tre persone. La vittima è stata accecata con lo spray urticante. Due persone adulte di nazionalità italiana sono state soccorse dalla guardia costiera di Ischia mentre si trovavano a bordo di un'imbarcazione di circa 9 metri che stava imbarcando acqua e rischiava di affondare nelle acque tra Forio e Ventotene. La barca e l'equipaggio è stato messo in sicurezza. Calcio, la SS Lazio accoglie con grande soddisfazione il parere favorevole espresso dalla soprintendenza di Stato nell'ambito della conferenza dei servizi preliminare relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. A dirlo la società in una nota, poi aggiunge un pronunciamento di particolare rilevanza che si inserisce in un quadro complessivamente positivo nel quale anche gli altri enti intervenuti nella conferenza dei servizi hanno espresso parere favorevole, dando atto del percorso di confronto e collaborazione sviluppato nel corso di questi mesi. Così la società. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Esatto, muovi le spalle così. A tempo ma lentamente. L'unico modo giusto per ballarla, eh? Shivari, Good Night Moon con Maria Chiara su Dimensione Suono Soft fino alle 17.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi

0: parcheggio ovunque. Che meraviglia!
1: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
0: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
1: Così parcheggi sotto casa?
0: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
1: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
0: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
2: Romana Auto!
1: Ad agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: DEM Supermercati. Dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Marca Scudo, tonno all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 7,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. DEM, ogni giorno il meglio.
5: Dimensione Suono Soft.

pianto, quello che dovrebbe essere un po' un mantra di vita, cioè guardarci indietro sereni, completi, con la consapevolezza che in fin dei conti abbiamo fatto tutto ciò che avremmo comunque voluto fare. 883 su Dimissione Sono Soft. In arrivo adesso c'è Aretha Franklin.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: queste temperature dici vabbè, vado a fare un tuffo al mare, almeno mi rinfresco. E invece no, perché secondo le ultime stime lungo le coste italiane anche il Mediterraneo ha superato i 30 gradi, stabilendo un nuovo record, quindi praticamente fai il bagno nel brodino vegetale, tutto a posto. Andiamo in redazione, va su Dimensione Sono Soft, ci sono le news tra poco.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Attentato a Ranucci. Secondo il GIP, Walter La Vitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso, avrebbe ideato l'attentato per spianargli la strada in politica. Domani mattina intanto è fissato nel carcere di De Bibbia l'interrogatorio di garanzia per La Vitola. Sulla faccenda parla il legale di Ranucci. Se vero, da La Vitola delirante teatro della follia. Il giornalista è tre volte vittima anche del linciaggio mediatico e politico. Così l'avvocato di Ranucci. Turista ebreo con kippah aggredito due volte in piano centro da un gruppo di persone al grido di Free Palestine. La vittima è un ragazzo di 22 anni di nazionalità francese. La prima volta il 7 agosto gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino, la seconda il giorno dopo è stato accerchiato e colpito con calci e pugni. I carabinieri hanno individuato un senza fissa dimora 31enne, ora è caccia agli altri tre del gruppo. Pigneto, sopralluogo del ministro Salvini in visita al cantiere di interscambio fra ferrovie e metro. Sarà la quarta stazione di Roma dopo Termini, Tiburtina e Ostiense. Il ministro dei trasporti ha commentato: due quartieri divisi da un muro saranno unificati. Qui passeranno dai 5 agli 8 milioni di persone tra studenti, pendolari e turisti. Saranno aggiunte due nuove fermate, termine dei lavori nel 2029. Atletica, Elisa Coiro nella storia, grande impresa della mezzofondista romana che cancella il primato della campionessa olimpica di Los Angeles 84, Gabriela Dorio. Il record realizzato nel corso della seconda batteria degli 800 dei campionati europei di Birmingham, chiudendo al secondo posto dietro alla britannica campionessa olimpica Kelly Hodgkinson. La 25enne romana sarà di nuovo in gara nelle semifinali giovedì 13 agosto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Impossibile rinunciare a qualcosa che ti entra nella mente, ti spalanca il cuore e ti denuda l'anima.

0: anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non ho bisogno più

0: 3 e un quarto del pomeriggio con Laura Pausini e la sua Vivimi. Entriamo a passo deciso anche nella seconda parte del nostro martedì insieme su Dimensione Sono Soft. Maria Chiara Belardo con te ancora fino alle 17 e siamo pronti a scoprire anche che cos'è il tabulé nel prossimo appuntamento con le Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Stay with me con Sam Smith e Mary J. Blige su Dimissione Suono Soft. Allora, siamo pronti a scoprire che cos'è il tabulé. Si tratta di una preparazione libanese a base di grano duro cotto al vapore, essiccato e frammentato, arricchito da una quantità monumentale di prezzemolo fresco, menta, pomodori e succo di limone. E la vera particolarità nutrizionale di questo piatto risiede proprio nel prezzemolo, che spesso consideriamo una semplice decorazione, che qui invece diventa protagonista. E poi questa pianta è una miniera d'oro di vitamina C, persino più degli agrumi, e combinata con il ferro presente nel grano detto bulgur e l'acido citrico del limone, crea una sinergia che contrasta l'anemia e la stanchezza estiva. Inoltre la menta stimola la digestione e dona una sensazione di freschezza interna immediata. Sapevi poi che nella tradizione medio orientale il tabulé non è considerato un piatto di cereali, ma una vera e propria insalata di erbe, dove il grano serve solo a dare consistenza? Ecco, per i tuoi spostamenti ad agosto è comodissimo, infatti non scuoce mai, assorbe i succhi delle verdure, diventando sempre più saporito col passare delle ore, si conserva perfettamente anche nella borsa termica. Good Life ancora una volta, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Flashdance e Sting su Dimissione sono soft quando si sono fatte le 15:56. Mai come quest'anno mi è capitato di far caso a tantissime persone che si riparano dal sole con l'ombrello, ombrello che però nasce antipioggia, quindi domanda sorge spontanea: ma saranno idonei anche a proteggerci dai raggi UV? Beh, secondo gli esperti sì, purché abbiano la certificazione UPF che attesta proprio la presenza del fattore di protezione dai raggi ultravioletti. Occhio anche ai

0: Materiali devono infatti essere realizzati in materiali sintetici, preferibilmente neri oppure scuri.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 18 agosto, con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Attentato a Ranucci, domani mattina è fissato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia il 16 ottobre scorso. Per il GIP l'imprenditore avrebbe ideato l'attentato per spianare la strada in politica a Ranucci. Sulla vicenda parla il legale dello stesso giornalista. Se è vero, da Lavitola delirante teatro della follia. Il giornalista è 3 volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, così l'avvocato di Ranucci. Spari dell'auto a Roma Est, colpiti 4 migranti, proseguono le indagini per risalire al gruppo di persone che la scorsa notte ha ferito 4 cittadini di origine straniera nella periferia est di Roma con una pistola a piombini. L'ipotesi è quella della caccia allo straniero. Roma accelera sulla transizione ecologica con un piano da 310 milioni di euro che porterà in strada una nuova flotta di autobus elettrici ad idrogeno. A dirlo il Campidoglio, l'operazione è resa possibile dalle risorse del MIT assegnate dalla città metropolitana a Roma Capitale, che grazie alla firma della convenzione con ATAC ha sbloccato i finanziamenti per la fase operativa. L'azienda di trasporti capitolina impiegherà direttamente i 110 milioni per acquistare nuovi mezzi e ammodernare i depositi. I nuovi bus saranno a zero emissioni e dotati di tutti i comfort. Stadio Flaminio, parere favorevole con prescrizioni. La Lazio esulta, la squadra biancoceleste ha diramato un comunicato dopo la conferenza esprimendo grande soddisfazione, un pronunciamento di particolare rilevanza che si inserisce in un quadro complessivamente positivo, così la società. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Sì, ci sono i blu su Dimensione Suono Soft. Ultima ora del tuo viaggio con me, Maria Chiara, sulla radio del benessere. Allora direi di godercelo tutto. Fino alle 17 a Vele Spiegate.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo.

0: 10% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Lavazza caffè qualità rossa 4 x 250 grammi, 13,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Dimensione Suono Soft.

Bonacci su Dimensione Suono Soft con Sappi Amore Mio, e dell'artista che stiamo per ascoltare potrebbe uscire un nuovo album nei primi mesi del 2027. Lui è Elton John.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta a Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Records Extreme, ultimo pezzo del nostro appuntamento di oggi su Dimensione Suono Soft.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Bentrovati da Francesco Certo. Vasto incendio in corso lungo la via Ardeatina in zona Divino Amore, sul posto polizia locale, vigili del fuoco. Al momento è chiusa via Ardeatina tra via di Fioranello e via di Castel di Leva. A fuoco alcune sterpaglie anche in via Candoni, zona Magliana, limitata la linea bus 771. Fissato per domani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri dai carabinieri del nucleo investigativo con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report. Lavitola, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso da ieri a Rebibbia e ieri gli sono stati sequestrati un cellulare e un PC che verranno ora analizzati. Destinatario della misura carceraria anche Gomes Tavares, il factotum di Lavitola, che attualmente si troverebbe in Africa. Nei suoi confronti PM e Capitolini avvieranno l'iter per l'estradizione. Stamane il sopralluogo del ministro Salvini al cantiere della nuova fermata Pigneto, realizzata da RFI, un progetto da 230 milioni finanziato anche con risorse del PNRR di competenza del MIT per realizzare un nuovo nodo di interscambio tra le linee FL1 ed FL3 dirette verso Fiumicino Aeroporto e Viterbo e la metro C. La nuova fermata è destinata a diventare la quarta grande stazione ferroviaria di Roma, con un bacino potenziale di 8 milioni di persone l'anno, di cui 2 milioni e mezzo provenienti dalla metropolitana. E per i lavori della nuova fermata Pigneto, fino al 31 agosto è interrotta la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. È possibile in alternativa utilizzare la metro B tra Tiburtina e Ostiense, bus sostitutivi e modifiche di diverse linee regionali e intercity, regolari Leonardo Express, con la soppressione di due corse serali. Atletica leggera con gli europei di Birmingham. Eloisa Coiro cancella il vecchio primato italiano di Gabriella Dorio negli 800, che resisteva da 46 anni. La mezzofondista romana di 25 anni nelle batterie degli europei ha corso un crono sensazionale 1:57:56, un decimo in meno del vecchio limite. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Grazie come sempre alla redazione, io ti aspetto domani a partire dalle 13 su Dimensione Sono Soft, mentre adesso ti lascio alla serata in compagnia di Roberto Gessi. Da Maria Chiara, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: A Gisa, la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: così, dolcemente, con una canzone meravigliosa come questa, ovvero Mariah Carey con I Still Believe, do il benvenuto a te qui su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Sono le 17:16, oggi è martedì 11 agosto 2026, un'altra giornata, diciamolo, un po' calda. Saluto e ringrazio Maria Chiara Belardo, io sono Roberto, starò con te fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. A te buon ascolto.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Da oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Marca Scudo, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 7,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

0: ora e per sempre sarà.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la la. Michael Bublé con Everything nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ora sono le 17:35 minuti. Ascoltiamo che cosa ci racconta nel suo secondo appuntamento di oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Bentornati a Segreti in tavola, buon pomeriggio. Siete pronti ad andare in viaggio col formaggio? Lo facciamo sempre in compagnia del nostro maestro assaggiatore preferito, delegato ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio per Roma e per il Lazio, ovvero Domenico Villani. Domenico, ciao, benvenuto.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Pronti a partire in viaggio col formaggio, turismo caseario, andiamo alla scoperta della nostra meravigliosa penisola golosa e formaggiosa.
3: È più diversa.
2: Vorrebbero aggiungere formaggiosa, adesso lo propongo all'Accademia della Crusca come hanno fatto con Petaloso. Formaggioso, senti, dove andiamo
3: allora,
2: oggi?
3: Dopo diversi formaggi di latte vaccino appartenenti alla categoria dei prodotti agroalimentari tradizionali, oggi cambiamo un po' le carte in tavola e parliamo di un formaggio di OP prodotto con latte ovino. E dalla Liguria scendiamo ancora un po' più a sud e arriviamo in Toscana per parlare del pecorino toscano di OP. Allora, perché tra i tanti pecorini proprio il pecorino toscano? Beh, i motivi sono diversi, ma ce n'è uno che mi piace particolarmente e che in qualche modo si lega anche al nostro viaggio ed è un omaggio a quelli che vengono considerati dei primi pastori della storia d'Italia, cioè gli Etruschi. E le prime tracce ufficiali di questo formaggio si trovano addirittura nella Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, ma poi lo troviamo anche in una memoria sul formaggio toscano scritta da Francesco Molinelli verso la fine del Settecento con un altro nome, col nome di Cacio Marzolino. Il pecorino toscano si presenta in due tipologie, fresco e stagionato, e a seconda del territorio di produzione cambiano anche il gusto e il modo di utilizzarlo, perché il clima, l'ambiente, le caratteristiche della zona contribuiscono a dare al formaggio un'identità tutta sua. E considerando le temperature di questi giorni optiamo per la versione fresca, che presenta una crosta che va dal giallo scarico al giallo paglierino, ha una pasta bianca leggermente giallo paglierino, una consistenza tenere, un sapore fragrante e dolce. Insomma, un formaggio che possiamo dire profuma di Toscana e che sembra quasi invitarci a gustarlo senza troppo fronzoli. E così il nostro viaggio continua alla scoperta di sapori che raccontano territori, tradizioni, storie antiche. Perché alla fine è proprio questo il bello del formaggio: può raccontare la storia di una terra, ma trova sempre un posto sulla nostra tavola. E noi naturalmente continuiamo a viaggiare, magari con una fetta di pane in valigia, per la cosa non si sa mai.
2: Oddio, in Toscana c'è un pane meraviglioso, forse lo comprerei sul luogo, però perché no? Portare la come dire, in qualche modo sei il backup, il pane di backup. Sarebbe buonissimo. Domenico, grazie mille per questo bel viaggio in Toscana, che va, insomma, è una di quelle regioni che ogni tanto bisogna andare a vedere perché così ti riempi gli occhi di bellezza. E ci sentiamo la prossima settimana, continuiamo in questo caldissimo agosto a viaggiare insieme.
3: Ti auguro una buona serata e un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, a martedì. L'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna domani e mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: no, con noi di Dimensione sono soft, ogni canzone è una profonda ed intensa emozione. Casey and the Sunshine Band con Please Don't Go.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di Bella, pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 90 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 €.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Francesco. Certo, vasto incendio in corso lungo la via Ardetina in zona Divino Amore, sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Al momento è chiusa via Ardetina tra via di Fiorenello e via di Castel di Leva. Il fuoco è arrivato a lambire le aree più vicine alle palazzine, giungendo anche a ridosso di un deposito di auto e di pullman, con i soccorritori a protezione del deposito di carburanti. A fuoco anche alcune sterpaglie in via Candoni, limitata alla linea bus 771. Altro vasto incendio al Monte Tuscolo nell'area dei Colli Albani. Al grido di Free Palestine, in quattro hanno preso di mira due volte in due giorni un turista francese di 22 anni di religione ebraica che passeggiava in centro indossando la kippa. Dopo la denuncia, le indagini dei carabinieri di Piazza Farnese hanno condotto per il momento a uno dei quattro, un 31enne algerino senza dimora con precedenti. La doppia aggressione il 7 e l'8 agosto a Piazza Cairoli a largo di Torre Argentina con spray urticante e a calci e pugni. Anche per le strade di Roma purtroppo è arrivata la caccia all'uomo, la caccia all'ebreo, commenta il presidente della comunità ebraica di Roma, Fadlun. Speriamo da italiani, dice, di non assistere ad una reazione di crescente indifferenza da parte dell'opinione pubblica. La condanna anche dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con la presidente Livia Ottolenghi. Fissato per domattina a Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Ieri i carabinieri gli hanno sequestrato un cellulare e un PC. I PM della DDA contestano.

0: alla vitola l'aggravante del metodo mafioso. Stadio Flaminio, arriva il parere favorevole della Soprintendenza di Stato nell'ambito della conferenza di servizi preliminare relativa al progetto di riqualificazione dell'impianto. La Lazio esprime grande soddisfazione anche per il parere favorevole degli altri enti intervenuti e annuncia che approfondirà con attenzione le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza di Stato. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei che restassi. Vorrei essere quel motivo che possa farti dire: il mio posto.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: e i cori di Babyface in questo successo di Madonna era Take a Bow su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

della tua radio del benessere. Cesare Cremonini sta lavorando al suo nuovo progetto musicale, ma addirittura ha rivelato l'intenzione di realizzare non un album ma ben 3 album, un percorso che accompagnerà la sua evoluzione musicale e che segnerà una nuova fase della sua carriera. Mentre per quanto riguarda Malikayan, ricordo l'appuntamento live all'Auditorium Conciliazione di Roma il 3 novembre.

Pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Before You Go.
1: La voce intensa e potente di Lewis Capaldi con Before You Go su Dimensione Sono Soft.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera da Francesco Certo. L'incendio in zona Divino Amore, fiamme vicino alle palazzine, chiusa via Ardeatina in entrambi i sensi da via di Fioranello a via di Castel di Leva. Temporaneamente chiuse le rampe di uscita dal raccordo verso via Ardeatina in direzione esterna alla città. Circolazione rallentata in tutte e due le direzioni. Nel pomeriggio in Campidoglio un nuovo incontro.

0: Incontro tra Roma Capitale e una delegazione della comunità di Spain Time che ha espresso apprezzamento per il lavoro dell'amministrazione. Roma Capitale fa sapere una nota: proseguirà nella ricerca di strutture privilegiando per quanto possibile soluzioni all'esculino nelle aree limitrofe, con particolare attenzione alle esigenze dei nuclei con minori, alla continuità dei percorsi scolastici e al mantenimento dei legami col territorio. Ad oggi trovata una sistemazione alternativa a circa 160 persone. Stadio Flaminio, parere favorevole con prescrizioni nella conferenza dei servizi preliminare. Da risolvere i nodi della tribuna e della pensilina, grande soddisfazione della Lazio. Passaggio importante, l'iter prosegue, annuncia Roma Capitale, che avverte tuttavia le prescrizioni della soprintendenza dovranno essere oggetto di attenta valutazione e sostanzialmente recepite nel prosieguo progettuale. Giornata trionfale agli europei di nuoto di Parigi. Nicolò Martinenghi, dopo l'oro olimpico, conquista anche il titolo europeo dei 100 rana bronzo per Cerasolo. Poco fa la romana Simona Quadarella ha trionfato vincendo l'oro negli 800 stile libero, bronzo nei 100 stile per Sara Curtis. A Birmingham, per l'atletica leggera, la romana Coiro ha fissato il nuovo limite italiano negli 800 metri, battuto il primato di Gabriella Dorio dell'80. Infine il calcio, la Lazio ci prova per Frattesi dell'Inter. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani situazione pressoché analoga, con sole assoluto protagonista, ancora qualche temporale di calore sui rilievi appenninici tra pomeriggio e sera, in parziale sconfinamento sulle zone pedemontane. Calde d'afa molto intensi, con picchi a Roma anche di 37 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: E anche per questa sera è tutto, sono Roberto, ora ci dobbiamo salutare, però per te ora ci sono tante dolci canzoni d'amore a tenerti compagnia. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6, ci sarà Laura Buono a darti la sveglia. Io ti aspetto, sì, domani, ma nel pomeriggio ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata, ciao!
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Il fluire di una vita normale. Poi a un tratto un ciclone mi assale. Non capisco come e perché. Tutto brilla ora che ho te.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.